chiedo a te, Lucia, divina, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria.